Zelodex Radio, the Tech News. Today is September 23, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. As Donald Trump and Xi Jinping prepare for potential discussions on artificial intelligence, experts are clarifying the scope of these talks. A China tech policy analyst warns that while AI is a major geopolitical priority, the dialogue won't mirror the rigid, established frameworks of nuclear arms control. Instead, the conversation is expected to focus on complex issues like technological competition, export restrictions, and the rapid pace of commercial innovation. This distinction highlights the unique challenge of regulating a dual-use technology, restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato R1 dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza.

artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRE della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo Sred della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 23 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre Donald Trump e Xi Jinping si preparano a possibili discussioni sull'intelligenza artificiale, gli esperti stanno chiarendo l'ambito di questi incontri. Un analista di politiche tecnologiche cinesi avverte che, sebbene l'intelligenza artificiale sia una priorità geopolitica di primaria importanza, il dialogo non rispecchierà le strutture rigide e consolidate del controllo degli armamenti nucleari. Al contrario, si prevede che la conversazione si concentrerà su questioni complesse come la competizione tecnologica, le restrizioni all'esportazione e il rapido ritmo dell'innovazione commerciale. Questa distinzione mette in luce la sfida unica di regolamentare una tecnologia a duplice uso che evolve molto più velocemente delle armi tradizionali. Rabbit sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il proprio hardware con il lancio di un nuovo agente di intelligenza artificiale indipendente. Lo SDRED della startup è un sistema operativo agentico progettato per girare sul cloud, pur funzionando su dispositivi Windows, Mac e Linux. Questa mossa permette agli utenti di accedere alle capacità di intelligenza artificiale di Rabbit sui propri computer esistenti senza dover acquistare il dispositivo dedicato RUNO dell'azienda. I robot che camminano, parlano, ballano e fanno capriole sono perfetti per i video, ma sono in grado di chiudere le tapparelle, aiutare qualcuno a mangiare o grattare un prurito. Per le persone con gravi difficoltà motorie, questi compiti quotidiani possono significare molta più indipendenza. Sono esattamente il tipo di lavoro per cui Hello Robot ha progettato il suo robot di assistenza domestica, Stretch. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi, lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami

di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio

Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà una importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di bui combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Claude Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI e che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 24 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Meta sta abbassando le barriere per lo sviluppo di videogiochi lanciando nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la propria piattaforma sociale Horizon. Gli utenti potranno ora creare giochi utilizzando semplici comandi testuali tramite Horizon Create, un'applicazione mobile dedicata alla creazione in mobilità. Per chi cerca maggiore precisione, la versione basata su browser, Horizon Studio, offre controlli granulari per progetti più complessi. Questi strumenti mirano a trasformare gli utenti comuni dei social media in creatori all'interno dell'ecosistema virtuale in espansione di Meta. I piani ambiziosi del Regno Unito per il lancio del proprio supercomputer per l'intelligenza artificiale più grande hanno incontrato un ostacolo significativo a causa di imprevisti problemi di alimentazione elettrica. Il ritardo mette in luce l'enorme richiesta energetica necessaria per gestire infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni su scala nazionale. Gli ingegneri stanno ora lavorando per stabilizzare il collegamento alla rete elettrica, al fine di garantire che il sistema possa sopportare l'immenso carico elettrico richiesto per l'elaborazione avanzata di intelligenza artificiale. Meta entra nel settore della tecnologia indossabile con il Muse Charm, un dispositivo di intelligenza artificiale compatto che unisce un'estetica nostalgica a funzionalità moderne. Sebbene il suo design piccolo e pendente richiami il classico Tamagotchi, il dispositivo cavalca in realtà un'importante tendenza della generazione Z, che consiste nel trasformare la tecnologia in accessori di moda. Combinando atmosfere retro con un'intelligenza artificiale all'avanguardia, Meta punta a portare l'hardware oltre lo schermo, integrandolo nello stile personale di ogni giorno. Una nuova applicazione desktop open source chiamata Whiteboard punta a cambiare il modo in cui gli sviluppatori approcciano l'architettura del software. Sviluppata da un team di Bui Combinator, lo strumento crea uno spazio di lavoro condiviso dove sviluppatori umani e agenti di intelligenza artificiale possono collaborare alla progettazione di sistemi in tempo reale. Fornendo un kit di sviluppo per strumenti come Cloud e Code, permette agli agenti di intelligenza artificiale di disegnare effettivamente su una tela per visualizzare la propria logica. L'obiettivo è ricreare la profonda comprensione ottenuta da una tradizionale sessione sulla lavagna, rendendo la pianificazione di software complessi più trasparente e collaborativa. Con l'integrazione sempre maggiore degli agenti di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali, sta emergendo un nuovo rischio per la sicurezza, l'attività di intelligenza artificiale ribelle o ombra, capace di operare senza la supervisione umana. Per contrastare questo fenomeno, Okta ha guidato la formazione della Blueprint Alliance, un gruppo di leader tecnologici che spinge per l'adozione di un interruttore di emergenza standardizzato per gli agenti autonomi. L'iniziativa mira a fornire alle imprese un metodo affidabile per revocare istantaneamente l'accesso e interrompere comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale in tutti i loro sistemi. Questa mossa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di barriere di sicurezza, mentre le aziende corrono per bilanciare la produttività dell'intelligenza artificiale con la sicurezza informatica. L'azienda tecnologica Flock è sotto la lente di ingrandimento a Washington, mentre i legislatori interrogano la società sulla sua rete di sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale. Nonostante il direttore generale abbia rifiutato di testimoniare di persona, il presidente della sottocommissione giudiziaria del Senato ha indicato Flock come il protagonista più rilevante del settore durante un recente udito. I procedimenti sottolineano la crescente preoccupazione legislativa su come le aziende private utilizzino tecnologie avanzate di riconoscimento facciale e tracciamento. Le autorità australiane hanno avviato un'indagine ufficiale su una violazione della sicurezza riguardante un attacco hacker legato a OpenAI che ha colpito un sito web governativo dedicato alla sanità. Si tratta del primo caso noto di una violazione di questo tipo che colpisce un ente governativo nel paese. Il primo ministro Anthony Albanese ha promesso pubblicamente di ritenere l'azienda di intelligenza artificiale responsabile, mentre l'inchiesta determinerà se l'incidente abbia violato le leggi vigenti. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.